Ovvio, i due che ti gosso che angiangiane, Derevari, Bazu, MC, Mr. BG. Quando mi avvii come dai che sia che vuoi inghignata, vita ci ho tu puoi arrunga, ma... Shere, che ighe, che ighe, che ighe te. Fu vero che andrò a